0: ti ricorderai.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 5.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Idea. Dico.

0: desimi.
1: Radyo İdea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4x100 stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 10 maggio. Ariete, anche se la giornata rischia di diventare noiosa, avrete sempre la capacità di trasformare ogni situazione in momenti di allegria. È la forza di Venere che stimola il vostro buon umore. Toro, sotto questa luna rischiate di essere troppo materialisti. Sarà per questo che vi sentirete rimproverare dal partner di essere freddi. Ogni tanto potreste regalare un'emozione gratuita. Gemelli, un fine settimana lontani da casa sarebbe l'ideale per ritrovare un buon equilibrio psicofisico. L'amore per voi suona una dolce sinfonia. Cancro, organizzate una bella uscita con gli amici. Avete bisogno di passare più tempo all'aria aperta. Pensate anche ad una sistemazione definitiva con il vostro partner. Leone, con la luna in posizione ostile non sempre riuscite a trarre il meglio dal lavoro e dall'amore. Dovete agire con maggiore prudenza. Vergine, in famiglia troverete l'ambiente ideale per ricaricare le batterie. La vicinanza dei vostri cari vi rassicura. La luna provoca qualche imbarazzo in serata. Bilancia, una bellissima luna rende la domenica molto stimolante per l'amore e per il rapporto con gli altri. Potete riscoprire il piacere di stare in compagnia. Scorpione, avrete un po' la testa fra le nuvole a causa della luna in acquario. Sarebbe il caso di organizzare una domenica di relax. Anche in amore avete bisogno di pensare solo alle cose belle. Sagittario, in amore prevale una certa euforia, ma dovete fare attenzione a non ripetere gli errori del passato. La luna vi invita ad organizzare qualcosa di piacevole con il partner. Capricorno, si prospetta una giornata molto piacevole grazie alla luna che vi permette di fare tutto con estrema calma. In amore manca forse un po' di imprevedibilità. Acquario, c'è una luna molto bella nel vostro segno, è il momento di tirare fuori il coraggio se c'è una persona che vi interessa particolarmente. Chi già vive una storia stabile si sentirà coccolato. Pesci, la luna vi spinge a pensare alla forma fisica, la prova costume è alle porte e quindi ogni occasione è buona per recuperare smalto. Fate lunghe passeggiate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica con tempo instabile sulla Puglia per il transito di una perturbazione che porterà infatti qualche fenomeno a macchia di leopardo. Non mancheranno dunque delle pause asciutte, timide schiarite e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Saranno solo il lieve calo localmente di qualche grado. I venti saranno in prevalenza deboli, con mari infatti che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica con tempo instabile sulla Puglia per il transito di una perturbazione che porterà infatti qualche fenomeno a macchia di leopardo. Non mancheranno dunque delle pause asciutte, timide schiarite e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Saranno solo il lieve calo localmente di qualche grado. I venti saranno in prevalenza deboli, con mari infatti che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Un percorso costruito nel tempo tra cultura, musica e impegno, che oggi trova finalmente una voce diretta. Danilo Grossi, volto noto della scena indipendente romana, sceglie di mettersi dall'altra parte del palco e lo fa con In un giorno senza tempo, un album che racconta storie vere vissute senza filtri, un esordio che non nasce per caso, ma come naturale evoluzione di un cammino lungo anni. Danilo, benvenuto ai nostri microfoni.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Danilo, vieni da un'esperienza importante nel mondo della cultura e della musica, ma sempre dietro le quinte. Cosa ti ha spinto oggi a fare questo passo e a raccontarti in prima persona?
2: Io ho fatto tante cose nel corso del tempo, come un po' hai detto, sempre legato all'ambito culturale, alla ricerca della bellezza, di farla emergere. Dopo molti anni ho pensato che insomma avevo questo lavoro che avevo fatto nel corso un po' dei decenni, perché insomma parliamo di 20-25 anni, e li avevo nel cassetto. Ci tenevo a fare in modo che pezzi di me, pezzi artistici che ritenevo di aver fatto, che erano fino a qualche settimana fa solo riferimento a me stesso, potessero essere invece apprezzati da, o criticati da un pubblico più ampio. È una voglia di condividere delle emozioni che io avevo avuto nel corso di questi anni. Sono davvero felice delle prime risposte da parte del pubblico, della critica a questo disco, che è un disco diverso, particolare, è un disco anche duro, non banale, con testi che affrontano delle tematiche non facili e che spesso il velo di ipocrisia che abbiamo in Italia ci fanno vedere ma non guardare attentamente, più a raccontare delle storie diverse e particolari.
1: Il tuo disco attraversa temi molto diversi, dalla memoria personale alle questioni sociali fino a riferimenti storici. Quanto hanno inciso le esperienze e le collaborazioni del tuo percorso nel definire questo stile così diretto e concreto?
2: Come sempre accade, le esperienze personali di ognuno sono fondamentali nella costruzione soprattutto di proposte artistiche. Il mio lavoro in particolare ha, diciamo, dei pezzi particolarmente personali, intimi, ed altri invece che raccontano storie. È un libro di storie, vissute da chi, mettendosi negli occhi degli altri, quindi sono tutte storie particolari, anche intense, anche coraggiose e non banali, ecco, dove si affronta senza ipocrisia tante diciamo temi che abbiamo nella nostra società, in Italia in particolare, però senza mai dare giudizi, invece cercando di guardare e far mettere anche gli ascoltatori negli occhi di chi le vive le storie.
1: Di padre in figlio nasce da un momento molto intimo della tua vita, legato alla memoria di tuo padre. Oggi che lo hai pubblicato, che rapporto hai con questa canzone e cosa rappresenta nel tuo percorso artistico e umano?
2: Allora, non è stata facile farla percepire da tutti, perché era realmente mettersi a nudo, significa anche prendere una parte di sé molto intima e, diciamo, proporla ad un pubblico più ampio. Questo, diciamo, è il pezzo più intimo del disco ed è anche la motivazione vera per cui poi è nato il disco, perché 3 anni dopo la morte di mio padre, nella stessa notte, è nata questa canzone che parla del rapporto tra le generazioni, quindi da mio padre a me e da me a mio figlio, che era nato appena da 2 mesi quando mio padre è morto. Quindi è una canzone molto intensa che parla proprio del rapporto tra le generazioni, tra il testimone che di generazione in generazione ci doniamo, ed è una canzone che è mia personale, ma può essere raccolta come sta succedendo da ogni persona che ha avuto, diciamo, questo tipo di percorso, no? Sia padre che figlio, e che magari non ha più i propri genitori. Quindi è una canzone che da questo punto di vista apre un mondo molto intimo, e che però mi ha permesso poi di tornare in studio, perché è un pezzo che dopo tanti anni sono tornato a scrivere grazie proprio a questa canzone. Quindi è stata un'occasione bella ed importante per proporre a tutti quanti poi il disco.
1: Dopo l'uscita dell'album e il debutto live al Monk di Roma, quali sono i prossimi passi?
2: Sì, dopo il Monk di Roma, poi è stato presentato la scorsa settimana a Cassino, al Palazzo della Cultura di Cassino. Adesso ci sono altre presentazioni previste in giro, sono stato anche a Civitavecchia, che è il nord di Roma. Ci saranno altre presentazioni ancora a Roma, a Ceccano. Stiamo facendo un po' un percorso anche su interviste radiofoniche come quella di oggi, e ecco, è un lavoro che sta partendo e che comunque sta avendo un'ottima risposta da parte di critica, di pubblico, perché penso che sia ora, come dicevi tu prima, un lavoro vero, senza filtri, senza volontà di fare l'occhiolino al mercato, ma è un lavoro che nasce diciamo in modo molto sano e diciamo intimo, ma vero.
1: Dove possiamo seguirti per restare aggiornati tra concerti, nuovi progetti e presenza sui social?
2: Allora, c'è la mia pagina Instagram, Danilo Gro trattino basso, e poi c'è la mia pagina Facebook, danilogrossi.it, e poi si può anche seguire le date sulla pagina Junior Records, che è l'etichetta, e quindi sono le varie occasioni che possiamo avere per essere informati.
1: Grazie a Danilo Grossi per aver condiviso con noi un progetto così autentico, dove tradizione, cantautorale e vissuto personale si incontrano senza artifici.
2: Grazie a voi.
1: In un giorno senza tempo è un disco che dimostra come, ancora oggi, la musica possa raccontare storie vere senza bisogno di scorciatoie. Continuate a seguire Idea News per altre interviste, approfondimenti e novità dal mondo della musica e dello spettacolo.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, 5 maggio 2026, trasmetterà

0: tanti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. The Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e The Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
5: Radio Idea.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 10 maggio. Ariete, anche se la giornata rischia di diventare noiosa, avrete sempre la capacità di trasformare ogni situazione in momenti di allegria. È la forza di Venere che stimola il vostro buon umore. Toro, sotto questa luna rischiate di essere troppo materialisti. Sarà per questo che vi sentirete rimproverare dal partner di essere freddi. Ogni tanto potreste regalare un'emozione gratuita. Gemelli, un fine settimana lontani da casa sarebbe l'ideale per ritrovare un buon equilibrio psicofisico. L'amore per voi suona una dolce sinfonia. Cancro, organizzate una bella uscita con gli amici. Avete bisogno di passare più tempo all'aria aperta. Pensate anche ad una sistemazione definitiva con il vostro partner. Leone, con la luna in posizione ostile non sempre riuscite a trarre il meglio dal lavoro e dall'amore. Dovete agire con maggiore prudenza. Vergine, in famiglia troverete l'ambiente ideale per ricaricare le batterie. La vicinanza dei vostri cari vi rassicura. La luna provoca qualche imbarazzo in serata. Bilancia, una bellissima luna rende la domenica molto stimolante per l'amore e per il rapporto con gli altri. Potete riscoprire il piacere di stare in compagnia. Scorpione, avrete un po' la testa fra le nuvole a causa della luna in acquario. Sarebbe il caso di organizzare una domenica di relax. Anche in amore avete bisogno di pensare solo alle cose belle. Sagittario, in amore prevale una certa euforia, ma dovete fare attenzione a non ripetere gli errori del passato. La luna vi invita ad organizzare qualcosa di piacevole con il partner. Capricorno, si prospetta una giornata molto piacevole grazie alla luna che vi permette di fare tutto con estrema calma. In amore manca forse un po' di imprevedibilità. Acquario, c'è una luna molto bella nel vostro segno, è il momento di tirare fuori il coraggio se c'è una persona che vi interessa particolarmente. Chi già vive una storia stabile si sentirà coccolato. Pesci, la luna vi spinge a pensare alla forma fisica, la prova, costume alle porte e quindi ogni occasione è buona per recuperare smalto. Fate lunghe passeggiate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: star. Di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Idea. Anch'io baby.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica con tempo instabile sulla Puglia per il transito di una perturbazione che porterà infatti qualche fenomeno a macchia di leopardo. Non mancheranno dunque delle pause asciutte, timide schiarite e le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Saranno solo il lieve calo localmente di qualche grado. I venti saranno in prevalenza deboli, con mari infatti che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 11:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Idea.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Idea.

musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
5: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica con tempo instabile sulla Puglia per il transito di una perturbazione che porterà infatti qualche

0: lieve calo localmente di qualche grado. I venti saranno in prevalenza deboli, con mari infatti che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tebessümü.
1: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
2: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia, su queste autostrade vi invitiamo a moderare la velocità sull'intero percorso a causa della pioggia. A tal proposito, ricordiamo che con la pioggia il limite di velocità massimo consentito in autostrada scende a 110 km orari. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola, fino al 17 maggio modifica la viabilità e al trasporto pubblico su diverse aree cittadine. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto per la sagra di San Nicola. Scambio di carreggiata sulla statale 16 Adriatica. Ci siamo spostati in provincia di Lecce tra Maglie Nord e Maglie per lavori fino al 30 giugno. Sulla Brindisi Lecce possibili rallentamenti per lavori tra il bivio per la tangenziale ovest di Lecce e Trepuzzi in direzione Brindisi. In città Lecce fino al prossimo 19 maggio chiusa per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione e via di Pettorano. Ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Mandolini e via Argento. Anche oggi, come ogni domenica fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio. Nel 1931 il regista Ettore Scola. Nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne. Nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada. E nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc-jockey Bob Sinclair, nel 1969, e la nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Disco Novità.
1: Musica nuova all'interno del Disco Novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco Novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco Novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco Novità.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Tempo buono in Puglia nella seconda parte di domenica, con una serata caratterizzata da ampie schiarite, con anche temperature molto gradevoli per la presenza di venti da sud. Lunedì sarà una giornata ancora in prevalenza buona e soleggiata. Ci sarà un po' di variabilità sulle aree interne, qualche abbielatura, qualche nuvolata in transito, ma nel complesso sarà ancora il sole a prevalere su tutto il territorio pugliese. Temperature in ulteriore rialzo domani per la presenza sempre di venti da sud, massimi intorno ai 25-26 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: scordare di me, di noi.
1: Radio Idea.
0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 16 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Idea.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 10 maggio. Ariete, anche se la giornata rischia di diventare noiosa, avrete sempre la capacità di trasformare ogni situazione in momenti di allegria. È la forza di Venere che stimola il vostro buon umore. Toro, sotto questa luna rischiate di essere troppo materialisti. Sarà per questo che vi sentirete rimproverare dal partner di essere freddi. Ogni tanto potreste regalare un'emozione gratuita. Gemelli, un fine settimana lontani da casa sarebbe l'ideale per ritrovare un buon equilibrio psicofisico. L'amore per voi suona una dolce sinfonia. Cancro, organizzate una bella uscita con gli amici. Avete bisogno di passare più tempo all'aria aperta. Pensate anche ad una sistemazione definitiva con il vostro partner. Leone, con la luna in posizione ostile non sempre riuscite a trarre il meglio dal lavoro e dall'amore. Dovete agire con maggiore prudenza. Vergine, in famiglia troverete l'ambiente ideale per ricaricare le batterie. La vicinanza dei vostri cari vi rassicura. La luna provoca qualche imbarazzo in serata. Bilancia, una bellissima luna rende la domenica molto stimolante per l'amore e per il rapporto con gli altri. Potete riscoprire il piacere di stare in compagnia. Scorpione, avrete un po' la testa fra le nuvole a causa della luna in acquario. Sarebbe il caso di organizzare una domenica di relax. Anche in amore avete bisogno di pensare solo alle cose belle. Sagittario, in amore prevale una certa euforia, ma dovete fare attenzione a non ripetere gli errori del passato. La luna vi invita ad organizzare qualcosa di piacevole con il partner. Capricorno, si prospetta una giornata molto piacevole grazie alla luna che vi permette di fare tutto con estrema calma. In amore manca forse un po' di imprevedibilità. Acquario, c'è una luna molto bella nel vostro segno, è il momento di tirare fuori il coraggio se c'è una persona che vi interessa particolarmente. Chi già vive una storia stabile si sentirà coccolato. Pesci, la luna vi spinge a pensare alla forma fisica, la prova, costume alle porte e quindi ogni occasione è buona per recuperare smalto. Fate lunghe passeggiate e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia, su queste autostrade vi invitiamo a moderare la velocità sull'intero percorso a causa della pioggia. A tal proposito, ricordiamo che con la pioggia il limite di velocità massimo consentito in autostrada scende a 110 km orari. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola, fino al 17 maggio modifica la viabilità e al trasporto pubblico su diverse aree cittadine. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto per la sagra di San Nicola. Scambio di carreggiata sulla statale 16 Adriatica. Ci siamo spostati in provincia di Lecce tra Maglie Nord e Maglie per lavori fino al 30 giugno. Sulla Brindisi Lecce possibili rallentamenti per lavori tra il bivio per la tangenziale ovest di Lecce e Trepuzzi in direzione Brindisi. In città Lecce fino al prossimo 19 maggio chiusa per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione e via di Pettorano. Ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Anche oggi, come ogni domenica fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Tempo buono in Puglia nella seconda parte di domenica, con una serata caratterizzata da ampie schiarite, con anche temperature molto gradevoli per la presenza di venti da sud. Lunedì sarà una giornata ancora in prevalenza buona e soleggiata. Ci sarà un po' di variabilità sulle aree interne, qualche abbielatura, qualche nuvolata in transito, ma nel complesso sarà ancora il sole a prevalere su tutto il territorio pugliese. Temperature in ulteriore rialzo domani per la presenza sempre di venti da sud, massimi intorno ai 25-26 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 17:59.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te.

0: Idea News Magazine.
1: Va ora in onda la prima parte dell'intervista realizzata in esclusiva per Idea News da Massimo Raciti a Caparezza. La seconda parte sarà trasmessa la prossima settimana, stesso giorno e stessa ora.
2: Ciao a tutti da Massimo Raciti e benvenuti a Idea News. Oggi con me c'è uno degli artisti più visionari della musica italiana e sono stracontento e stragrato di poterlo intervistare per parlare di Orbit Orbit, il suo ultimo lavoro musicale, ma non solo. Benvenuto Caparezza.
3: Grazie mille.
2: Parto con una confessione. Tu per certi aspetti mi ricordi Mina, non fisicamente, non vocalmente, ma per quella vostra capacità di sottrarvi dai meccanismi tossici della visibilità. Lei sappiamo che è andata in Svizzera, tu sei andato addirittura in orbita. Qual è il tuo segreto per mantenere il successo pur mantenendoti fuori da quelli che sono i meccanismi della visibilità a tutti i costi?
3: Allora, non è proprio un vero e proprio segreto, tutto risiede nel mio modo di essere. Secondo me ognuno di noi sa quali sono gli ambiti in cui è più in agio e quelli in cui è più a disagio. Io, per esempio, amo molto anche i miei momenti di solitudine, a cui veramente non riesco a rinunciare, cioè a me piace stare molto per i fatti miei e paradossalmente non amo tanto espormi. Tutto quello che faccio, per esempio quando c'è da andare in TV e ci vado veramente pochissimo, lo ritengo giusto un compromesso perché si sappia che è uscito un mio disco, nel senso che quando esce un disco oggi in qualche modo devi esporti in prima persona, non puoi più far camminare il disco con le sue stesse gambe, devi in qualche modo tirar su il ditino e dire è comunque uscito Orbit Orbit, sappiate che è uscito il disco col fumetto eccetera.
2: Certo.
3: Quindi il mio carattere di persona introversa non mi rende così difficile l'eclissarmi, anzi per me è una sensazione piacevole, nel senso che mi piace il punto di vista quasi più anche dell'osservatore piuttosto di chi si mette al centro dell'attenzione.
2: Ma guarda, tornando alla metafora dell'orbita, sinceramente non l'ho vista come un distacco dalle persone o dal mondo fine a se stesso, l'ho vista piuttosto come la presa di una distanza sana e necessaria per poter osservare e per potersi ritagliare anche un proprio spazio all'interno del quale sia possibile vivere nel modo in cui riteniamo opportuno, e questo non nega però la possibilità di riavvicinarsi oppure di trovarsi a casa dell'uno o dell'altro o di trovare un punto di incontro in una orbita intermedia. Quindi non un isolamento ma piuttosto una forma di trovare il proprio spazio all'insegna del reciproco rispetto, almeno così l'ho intesa io.
3: Ma sai, la voglia dell'altrove, di andare altrove rispetto a dove si risiede, non è necessariamente una fuga dal luogo in cui si vive o dalle persone che ci circondano, è anche un modo per ampliare le proprie esperienze, un richiamo e la curiosità che ci guida. E probabilmente è bello anche il ritorno, ecco, dall'altrove, per poterlo raccontare all'ambiente a cui siamo abituati. È un po' questa la metafora generale dell'arte, della creatività. Cioè si va altrove con la mente, per creare qualcosa che poi si riporta fisicamente, nel mio caso in forma di disco e di fumetto, in una realtà, nella realtà da cui si è partiti, non da cui si è necessariamente fuggiti. Il tempo della fuga era stato raccontato nel disco precedente, dove lì sì mi sentivo abbastanza intrappolato, cercavo un cambiamento e quindi la fuga era diventato il mio chiodo fisso. In questo caso c'è più positività, ecco, nel senso più propositività, e c'è una proposta. Ok, la situazione è questa, fuggire comunque non porta a nulla, ma esiste un tipo di fuga, un tipo di libertà più che altro assoluta, che è quella dell'immaginazione, e che volente o nolente è stata la libertà più importante delle mie libertà su questa terra, perché non è stata né ingombrante né invasiva, ma ce n'è stata veramente tanta nella mia vita, e non riesco a immaginare una mia vita senza la mia immaginazione, è quello che ha prodotto, e l'immaginazione degli altri è quello che ha prodotto l'immaginazione degli altri, di cui mi sono nutrito. Quindi è una sorta di ode all'immaginazione e all'atto creativo tutto l'album.
2: Certo. Ricordo anche un'intervista che hai fatto con Gianluca Gazzoli parlando di contaminazione. E penso che la chiave sia un po' anche questa, cioè portare all'interno di un rapporto con una persona anche qualche cosa di nuovo, qualche cosa che si è preso attraverso un viaggio, che sia fisico, che sia mentale, per arricchirsi vicendevolmente, per dare la possibilità a quella persona di accedere ad un mondo al quale non avrebbe potuto accedere senza la nostra esperienza.
3: Sì, poi non a tutti, non tutti sono interessati, diciamo, ad argomenti come questo. Ci sono persone che rimangono sempre affascinate, rapite da un libro, da un fumetto, da un film, da un'opera teatrale, da tutto ciò che prima di essere in scena era nella mente di una persona o di più persone. E certi altri che questo fascino non lo subiscono, non c'è niente di male. Sì, ritorniamo al punto di partenza, che ognuno nasce con una direzione. Non sto parlando di fatalismo, di destini già scritti, ma ognuno nasce con un'attitudine diversa e la mia è quella di subire l'affascinazione di ciò che viene creato dall'uomo.
2: Parlando proprio della società attuale, dei canoni precostituiti che spesso ci impone e che a loro volta creano ulteriori insicurezze, come si fa a far capire alle persone la bellezza di una foglia secca, tanto per citare uno dei tuoi brani contenuti in Orbit Orbit?
3: E quello, diciamo, la bellezza di una foglia secca risiede tutto nel vissuto di una persona. Ecco, forse non è tanto da consegnare alla quantità di anni passati su questa terra, ma alla qualità di questi anni, cioè a quante prove ci sono arrivate nella nostra vita, quante le abbiamo superate, quante ci hanno fatto soccombere. La storia di ognuno di noi si basa su un'altalena di sensazioni, su momenti positivi e negativi, che però rende la storia di ciascuno di noi personale e è affascinante in base a quello che abbiamo affrontato. Mi pare che De Crescenzo dicesse che nel computo degli anni non valgono i giorni uguali. E quindi, diciamo, questa immagine della foglia secca che ha più vita di un germoglio che utilizzo in una canzone intitolata
2: Come la musica elettronica,
3: l'ho usata per anche un po' in forma consolatoria, parlandomi addosso, nel senso per dire: oh, in fondo adesso a 50 anni suonati, paradossalmente tu hai più cose da dire ancora di quando ne avevi 20, perché ne hai vissute tante di cose rispetto a quando ne avevi 20.
2: E sei ottimista o pessimista nel pensare che le persone riescano a recepire questi messaggi e soprattutto metterli in pratica nella vita di tutti i giorni per vivere meglio?
3: A me dispiace dirlo, ma io sono un pessimista di natura. Sono un pessimista attivo, però sono un pessimista che cerca di scardinare il suo pessimismo, ma questo non fa di me un ottimista. Cioè, sono abbastanza convinto ormai dopo tanti anni che sia difficile veramente un'evoluzione reale, che siamo a un impasse continua, poi cambiano i rapporti sociali, l'afflato politico, cambiano le situazioni nel mondo, ma alla fine rimane sempre alto il conflitto costante tra persone, tra stati, e quindi questo fa di me, purtroppo, nel senso, negli anni ha fatto di me un pessimista. Però non sono un pessimista disfattista, ecco, non so come dire. C'è uno scisma tra i pessimisti, cioè il pessimista che si rassegna e il pessimista che, pur sapendo che le cose difficilmente cambieranno, cerca di migliorarsi, ecco.
1: Avete ascoltato l'intervista a Caparezza, realizzata in esclusiva per Idea News da Massimo Raciti. Vi ricordiamo che la prossima settimana, agli stessi orari, potrete ascoltare la seconda e ultima parte.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
5: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
6: Radio Idea.

musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222-013.
5: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Tempo buono in Puglia nella seconda parte di domenica, con una serata caratterizzata da ampie schiarite, con anche temperature molto gradevoli per la presenza di venti da sud. Lunedì sarà una giornata ancora in prevalenza buona e soleggiata. Ci sarà un po' di variabilità sulle aree interne, qualche abbielatura, qualche nuvolata in transito, ma nel complesso sarà ancora il sole a prevalere su tutto il territorio pugliese. Temperature in ulteriore rialzo domani per la presenza sempre di venti da sud, massimi intorno ai 25-26 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Ti.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia, su queste autostrade vi invitiamo a moderare la velocità sull'intero percorso a causa della pioggia. A tal proposito, ricordiamo che con la pioggia il limite di velocità massimo consentito in autostrada scende a 110 km orari. A Bari, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola, fino al 17 maggio modifica la viabilità e al trasporto pubblico su diverse aree cittadine. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto per la sagra di San Nicola. Scambio di carreggiata sulla statale 16 Adriatica. Ci siamo spostati in provincia di Lecce tra Maglie Nord e Maglie per lavori fino al 30 giugno. Sulla Brindisi Lecce possibili rallentamenti per lavori tra il bivio per la tangenziale ovest di Lecce e Trepuzzi in direzione Brindisi. In città Lecce fino al prossimo 19 maggio chiusa per lavori via Ugo Foscolo tra Piazza del Bastione e via di Pettorano. Ulteriori modifiche anche in via Stampacchia, via Manzoni e via Argento. Anche oggi, come ogni domenica fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

ci siamo, MP Trend, la musica che sta uscendo in questo momento, protagonista da questo momento. Beh, noi arriviamo, non sappiamo che momento è il vostro, ma sicuramente vi terremo buona compagnia. Abbiamo pronto tutto.

confermiamo che con Riviera Trend, beh, c'è movimento, non solo si sta bene ma si può anche ballare. Lo facciamo adesso con il sound, entriamo nel, sì, nello spazio latinoamericano, perché c'è Farruko featuring di Becky G, due grandi personaggi di questo genere musicale, il nuovo dal titolo Sentino Vale. E poi invece MP3 d'Italia c'è Briga, il nuovo Allegra.

0: Non ci fermiamo, è solo una pausa. Tra un attimo torniamo.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
4: Radio Idea.

musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco Novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco Novità.
2: Quando ti ho trovato, ho visto un potere grezzo, indomito. E oltre a questo, qualcosa di veramente speciale.
3: Riviera Trend.

Sei nel livello 2 di MP Trend con Andrea T, tutta la banda di Riviera Trend. Allora, adesso c'è un singolo che ci passa direttamente lui, ossia Basico, il producer, nostro amico, ci porta le sue produzioni, ci porta anche produzioni di altri che contano. Allora, adesso c'è un trio, Cavalli, Boost Kids e Dago H, Dammi la Plata, questo è il singolo che esce in questo momento. Lo facciamo ascoltare qua su Riviera Trend. Ascoltalo meglio, un consiglio, alza il volume.

alza il volume. Alza il volume.

0: qualche attimo e torniamo sempre con la musica marchiata Riviera Trend in MP Trend.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Tempo buono in Puglia nella seconda parte di domenica, con una serata caratterizzata da ampie schiarite, con anche temperature molto gradevoli per la presenza di venti da sud. Lunedì sarà una giornata ancora in prevalenza buona e soleggiata. Ci sarà un po' di variabilità sulle aree interne, qualche abbiatura, qualche nuvolata in transito, ma nel complesso sarà ancora il sole a prevalere su tutto il territorio pugliese. Temperature in ulteriore rialzo domani per la presenza sempre di venti da sud, massimi intorno ai 25-26 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 22. Ora
1: esatta. Prepara Trenum.
2: Aiutaci a far sì che lo show vada avanti.
1: Qualunque cosa succeda.

Dico, stai ascoltando la musica? Che musica stiamo suonando su MP Trend con tutta la banda di Riviera Trend? Attenzione, perché adesso c'è una coppia esplosiva. C'è a chi piace e a chi non piace questa nuova proposta, questa nuova produzione, un po' come Yin e Yang, no? E beh, sono l'uno l'opposto dell'altro, però questa volta sono insieme, Madonna e Sabrina Carpenter. Il nuovo? Questo Bring Your Love. Fammi sapere se ti piace. E alza il volume.

0: Noi ci fermiamo qui, la banda di Riviera Trend con MP Trend torna tra 7 giorni. Intanto un consiglio, questo dedicato alle ragazze, lasciatemelo dire ragazzi. Allora ragazze, siate meno assertive quando dovete dire qualcosa. Beh, allora prendete coraggio e ditelo, eh. Noi ci fermiamo qua, l'abbraccio fraterno ad Andrea T e alza il volume.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what, you

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Solo per il mese di aprile, da Ottica Allegretti a Molfetta, arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebSai, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfai.it.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: poterti scordare di me e noi.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 11 maggio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla. L'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. Vietato però pensare al passato. Toro, Mercurio vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili ad evitare qualche colpo basso. L'amore non è quello che vi aspettate. Gemelli, giornata impegnativa. Non vi sentite in forma e faticherete molto ad affrontare tutti gli impegni della giornata. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, giornata davvero molto positiva, l'amore torna a risplendere e questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, viaggi di lavoro di piacere. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro un po' monotono, sarete chiamate a risolvere problemi che non vi riguardano direttamente. L'amore può regalarvi emozioni inaspettate. Vergine, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Mantenete la calma, l'amore è in una fase ibrida. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sempre sulle persone vicine, i colleghi, gli amici. Scorpione, la luna è molto positiva e vi riempie di speranze, serve a darvi una scarica di ottimismo. L'amore vi crea sempre qualche ansia di troppo. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile sotto questa luna che si sposta in pesci. In famiglia sarete molto impegnati, l'amore vive un momento complicato. Capricorno, nulla vi è vietato in una giornata come questa, i rapporti con gli altri saranno splendidi, in famiglia sarete sereni, sul lavoro arrivano buonissime notizie. Acquario, ci sono transiti fantastici per voi, l'amore è il protagonista assoluto di questa giornata, con grandi slanci passionali Eros alle stelle. Non sottovalutate i problemi sul lavoro. Pesci, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. La serata deve essere rilassante e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.